0: stessa si fe. Che Susanna è la stessa si fe. Susanna,
1: Susanna
0: è la stessa,
1: è la stessa.
0: Che Susanna è la stessa si fe. Stessa

0: io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo loco.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: E la ragione?
1: La ragione più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Se tu mi osservo o no.
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, tanti elogi. Guarda un poco se potresti star meglio in altro loco. Se a caso, madama, la notte ti chiama.

0: che c'è di nuovo?
1: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forastiere, vuole ancor nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte, vada bene, appetito gli viene.
0: E di chi dunque?
1: Della tua Susannetta,
0: di te?
1: Di me medesima, la speranza che al nobile suo progetto utilissima sia tal vicinanza.
0: Bravo, tiriamo avanti.
1: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
0: Guarda un po', che carità pelosa.
1: Dite, dite.

0: per ottener da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'hai conte abolito?
0: E beh, non è pentito, mi par che tenti a riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor conte ci voglia divertire, trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, figo rubetto.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

0: fissato alle sue nozze per parlarmi di questo.
1: Io non mi perdo, dottor mio, di coraggio per rompere gli sponsali fidanzati di questo.

0: Bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto.

il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere, con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio, oh

0: con quel dritto ch'oggi prendi su me finché tu vivi, chiedi, imponi, prescrivi.
1: Lasciatemi, signore!

0: Senti, se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
1: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
2: O te!
0: Esci, e alcun non esci.
2: Che mi lasci qui solo?
1: La madama il sarà, vado a cercarlo. Qui dietro mi trovo.
2: Non vicinare!
1: Vati! E cerca che parla!
2: Oh, me! Che fa?

0: Susanna, il ciel vi salvi. Avreste a caso veduto il conte?
1: Cosa deve far me con il conte? Ad un

0: suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e d'altrui nulla dico. E per voi. Per madama! A proposito, figlia, istruitelo meglio. Egli la guarda a tavola sì spesso e con tale immodestia che se il conte si accorge che su tal punto, sapete, egli è una bestia.
1: Scelterato! E perché andate voi da menzogne spargendo?
0: Io? Che ingiustizia! Quel che compri o vendo a quel che tutti dicono io non ci aggiungo un pelo. Che dicon tutti? Oh, bella!
1: Uccelli!
2: Cosa sento? Posto andate e scacciate il

0: camerino. Come va al camerino? Poverino, poverina, poverino, ma non è sorpreso ancora.
1: Come?
0: Che?
1: Che?
0: Come?
1: Come? Che?
0: La tua cugina l'uscio ier trova il rinchiuso, picchio, ma pre barbarina paurosa, fuor dell'uso.

0: mangio. Ah, cosa peggio?
1: Ah, crude stella.
0: Ah, meglio anche. Onestissima signora.
1: Accade, accade peggio.
0: Capisco come va.
1: Giusti idee che mai sarà.
0: Così tanto c'è, non c'è.

0: Asino, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: Oddio, che senza, andate!
0: Restate! Che baldanza! E quale scusa se la colpa imminente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente!
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia.
0: No.
1: Il vostro arrivo in scompiglio lo pose e da allora in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e da allora lì dietro io mi celai.
0: E quando io la riposi
1: allora mio chiar mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Fece per non sentir quanto potea.
0: Oh,

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza, secondami cuor mio.
2: Non c'ho speranza.
0: Signor, non isdegnate questa

io voglio in faccia dei miei più fini e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: Non meditate.
1: Egli è ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Vai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, farò di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.

0: Scusate, inaspettato il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
1: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canta in un punto il tuo destino. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno girando, delle belle curvando il riposo.
1: Narcisetto,
0: adoncino d'amor, delle belle curvando il riposo. Narcisetto, adoncino d'amor. Non più avrai questi bei pennacchini, quel cappello leggero calante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio d'onesto color, quel vermiglio d'onesto color. Non più avrai quei pennacchini, quel cappello, quella chioma, quell'aria. Non piangrai, farfallone amoroso, notte giorno di giorno.

per montagne, per valloni. Con la neve dai solioni, al concerto di tromboni, di bombardi, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non capirai quei pennacchi, non capirai quella chioma, non capirai quel cappello.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte, giorno, d'intorno, girando, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amore, delle belle, turbando il riposo. Narcisetta, doncino d'amore.

0: Piacere, amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Quindi, segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, allora?
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di sceglierme corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che le destina, minaccia di proteggere Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando un negozio, Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che l'avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il cassetto ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potremmo più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E forgli in testa che la moderna festa che gli di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non fia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece mi servata. Questa è l'unica strada onde, non so, sorpreso da Madonna, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è male, è il nostro caso. Quando egli è persuaso, e dove il tempo?
1: Dico il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

quando io presso andavo, il gran mi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrà benissimo, siamo uguali statura, giù quel manto fai, niente paura. E se qualcuno entrasse, entre che

prendi nel gabinetto, presto! Che carta è quella, la patente? Che sollecita gente! Ebbi orror da basilio! Alla fretta, obbligato e non il sigillo! Il sigillo di che? Della patente! Aspetta!

0: picchia alla mia porta.
1: Perché chiusa?
0: Il mio sposo.
2: Attale! Sono morta! Voi qui senza mantello! Non voglio strati! Un ornice votofoglio! Lascio al grande gelosia!
1: Cosa indugiate?
2: Sono sola! Anzi,

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io stava qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pezzi di mente.
1: Di che?
0: Lo fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Ah, sì, Susanna, appunto.
0: Che passo, mi diceste alla...

0: e non mi viene che siete si turbata.
1: Per la mia camedia
0: io non so nulla, ma turbata senz'altro.
1: Ma questa serva, più che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, è vero, e lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: E lasciate l'aprire senza chiavi e niente!
1: Come? Vorresti a repentaglio dove dava l'onore?
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo,

0: mai. Volete dunque aprir voi stessa? Conteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Poi mi piace! Entro quel gabinetto di vecchiuto vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No, ma invece un oggetto che...

0: Dite, l'ucciderò.
1: Ho sentito la
0: cosa. Parlate.
1: È un fanciullo.
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino.
0: E mi farà il destino ritrovare questo faggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati. Ecco i dubbi spiegati. Ecco l'imbroglio. Ecco il...

di fuori son già i suonatori. Le trombe sentite, i piffani udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo in fretta, la turba m'aspetta. Andiamo in fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir. Di partir, la cosa è scabrosa, un'arte le carte, un sorrir, un'arte le carte, un sorrir, un'arte le carte, un sorrir.

0: ascoltate, ascoltate. Da balcone che guarda il giardino, mille cose ogni dici dal veggio, e poc'anzi può darsi di peggio, il buon signor Dio ti dar giù.
1: Dal balcone,
0: vedete i carofani,
1: il giardino,
0: sì.
1: Cosa sei tu?
0: Raso ratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Su tutto lo via.
1: Sei cotto e sorge del dì, tu sei cotto e sorge del dì. Ripetimi. Un uomo dal balcone,
0: al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, signora, guarda il vero, seguito,
3: e il volpe dei testi,
0: non lo
2: dire.
0: No,
2: non
0: lo dire.
4: Via Biangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto tumulto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
0: Questo
2: stesso
1: ingerno,
4: che stupore,
1: a grine non posso,
0: come mai diventaste sì grosso? Quel salto non costa così.
4: Ma chi salta succede? Cosa?
0: E direbbe.
1: Che dice
0: a me parli il ragazzo?
1: Che non mi
2: vuole.
4: Esso appunto, da Siviglia a cavallo qui giunto, da Siviglia me forse sarà.
0: Questo no, che cavallo, e non vide saltare di là.
4: Che pazienza,
2: oh,
4: signor, questo bagno.
2: Cosa c'è, vedrò?
4: Dunque tu, e salta giù, ma perché? Il timor,
1: che timor,
4: l'ha rinchiuso, aspettando quel caro visetto, che peccappe un sussurro forduso. Oh, il grido a sé, l'ho scritto.

0: acque saran queste carte e per veste
1: forgiame.
0: Sono in trappola, sono in trappola.
1: Questo foglio cos'è?
0: Posto, posto.
1: Io tanti aspettate.

un uom che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza è comune l'ardir, ma la contessa che un dubbio l'offende e la rispetta troppo se

0: Chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato di fo sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è soli di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori.
0: Prendete!
1: Orve il re è morto!
0: E no, potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne tribali!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi!

0: che vi c'era?
1: Era Basilio, che permetti, parlo.
0: Ma qual bisogno abbiamo noi che un Basilio?
1: È vero, è vero. E mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio. Ah, la contessa tenderà gli aspetto.
0: Che fu un pretesto? Parlato non avrei senza di questo.
1: Carissima!
0: Gente!
1: E mia senz'altro!
0: Ordinetevi la vostra, oh, signor scontro!
1: Ehi, Susanna, ove vai?
0: Croce! Senza avvocato abbia vinto la causa!
1: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In qual lato?

sei pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi vi Antonio e a un incognito figaro ricusa.

0: salite, o pagarla o sposarla, ora ammutite.
1: Io respiro,
2: e ti amaro.
1: E scusa, io sarò d'un pianò.
2: Oh, eccellenza, m'appello. È giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
3: Che superba sentenza!
2: Vince, superba!
3: Siamo tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai!
4: O pagarla o sposarla! Sei capestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo!
1: Sì.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: E dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
3: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
3: Come?
0: La prova, il testimonio,
2: l'oro, le gemme, i ricamati panni, che nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri, sono gli indizi veri di mia nascita illustre, e soprattutto questo, al mio braccio impresso geroglifico.
1: Una scatola impressa, braccio destro.
2: E a voi chi il disse?
1: Dio, e adesso?
2: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
1: Raffaello!
2: E i ladri di rapir presso un castello. Ecco tua madre! Balia, no! Tua madre!
0: Sua!

0: Or non parliam di fatti sì rimoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi è doppio saranno. Prendi questo il biglietto del denaro che avevi e dei tua dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Vogliamo di informare.

0: cherubino è ancora nel castello e vedete per prova il suo cappello.
1: Ma come?
0: Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria... Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
1: Va, vestissi da donna, e la
0: lasciate agli altri avi suoi.
1: Elvini!
0: Andiamo! E li vedrete voi.
2: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Leggeva in frase, il dispetto e la rabbia. Allo, che meglio, or lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e siamo un loco. Scrivi, ch'io scriva, ma signore.

Yeah, God, we're in front of you. I'm just stupid. Ecco, prendi una spilla. Servirà di sigillo.

0: questo è l'ufficiale.
1: Aspetta,
0: madama.
1: Io sono il signor Dino. Irritata e sorpresa al par di voi.
0: Ma stamane?
1: Per lo dirne a fresco, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
0: E perché non partissi?
1: Signore!
0: Saprò punire la tua disubbidienza.
1: E che pensi?

0: te, barbarina simmani, ti darò quel che brami.
1: Io dissi questo.
0: Voi, ordatevi padrone.

0: brava figliola, è buon maestro che ti fa la scuola. Non so qual uom, qual demone, qual dio rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col finestro? Non mi dol più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Povero l'imbarazzo, lasciate fare a lui.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo. E intanto a cavallo di galoppo si andava il paggio. Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite, o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio Lotti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occhiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Or ci sei.
0: Vediamo, incanta. Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà. Se ho saltato io, si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso?
2: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia, andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.

0: le due rocce ricevete Dobbiam al fin si tratta d'una vostra protesta
1: seggiamo vendiamo e vendetta.

curioso che gli tiene il passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla, onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito!

amici. E sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto color.

0: a Susanna la spilla. E così tenerella il vestito, lo sai di far tutto. Si bene quel che tu fai.
1: Cos'è? Fai qua in collera.
0: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva. Questa è la spilla che il conte da recare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
1: E perché li chiedi a me quando sai tutto?
0: Ave a gusto d'udir come il padrone.

0: flemma, flemma, e poi
1: flemma.
0: Il fatto è sì, pensare ci conviene, ma pensa un poco che ancora non sai di chi si prende il gioco.
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, questo più tipo giunto ritmo di stare in guardia e vivere in sospetto. Non sai se
1: in effetto... Alerta dunque, il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicare tutti i mali.

0: E cosa importa, forse qualcun mi renderà. Son morta.
1: Dottor Marino, chi va là?
2: Son, son quelli che invitasti a venire.
1: Che brutto ceffo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
3: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
2: Oh, buono, buono, capisco come lì è. Accordati si son senza di me.
3: Voi da questi contorni non vi scostate, e a un fischio mio correte tutti qua.

Tutto è disposto. L'ora dovrebbe essere vicina. Io sento gente.

Io incomincio ormai a fare il mito mestiero di marito. Ingrata, nel momento della mia cerimonia, lei godeva leggendo e nel volerlo io rideva di me.

quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, che il fidar s'attonna

sciocchi. Guardate queste femmine, guardate cosa son, cosa son, cosa son. Son streghe che incantano, il resto noi dico. Sirene che cantano, il resto noi dico. Civette che allettano, il resto noi dico. Comete che brillano, il resto noi dico. Son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche la fanni che figo

0: Sono la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciamo.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, voi tremate. Avreste detto. Darmi una della notte, io mi ritiro.
2: Eccoci nella crisi, al grande istante.
0: Io sotto queste piante, se madama infernette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
2: Fresco, il fresco.
0: Restaci.

0: superbia, quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Il picciottaggio!
2: Non sei

0: miaccoli un vecchio il pane nuovo.
1: Entriamo a bella venere, andiamoci a celare.
0: Io quasi sono stanco.
1: E
0: io per la

questa è la contessa, a lei mi giungete, vedetela voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con calma.

0: scusi, signora.
1: Che schiaffo.
0: Che schiaffo. Questo.
1: Au! Au! Oh, non batter così presto! Au!

Ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite, ordite,

Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! Fire! F